il lume s'entrar in mare, il India rotare il vento, il vatore fe fermo